The jobs we work, the lives we lead, they don't show us. Oh, la di da di da di da di.